caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola, piano, lascia un bel mondo dal colore.

0: bella, zio! Lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: That's it.
1: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
2: Tutto è possibile su Radio Jeans.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola, piano, lascia un bel mondo dal colore.

0: Sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
3: Siamo qua, siamo nella panchina del campo da pallone di Casarza, del campo da calcio, sempre per l'iniziativa di cui parlavamo fino a poco fa, cioè in mutande per un sorriso.
4: Per un sorriso, giusto.
3: Abbiamo braccato in panchina il coach della squadra Tigullio Boys. Allora, coach, appena finito il primo tempo, giusto?
4: Sì, sì.
3: Come stanno andando i ragazzi?
4: Stanno andando male, non ascoltano quello che dico io. Non hanno pressione nel passare la palla e ne tirare là davanti. Si fanno troppo pressare. Deve cercare di non pressarsi tanto. Con la pressione degli altri cercano di.
3: Quindi gli altri sono abbastanza aggressivi.
4: Sì, sì, invece noi siamo fermi, come delle capre.
3: E come la vede per il secondo tempo?
4: Spero che la vedo ancora un po' meglio del primo tempo.
3: Dai, 5-5-5. Mi facciamo gli auguri e un'ultima domanda. Allora, come è venuto a sapere di questa iniziativa? Quando ne è venuto a sapere, più che altro, come è stata la reazione? Ha pensato subito, sì, facciamolo? Si è un po' un attimo fermata l'idea ma la questione del tabù, sai, attori di film a luci rosse, magari la gente storce il naso, rischiamo di fare brutta figura, com'è stata?
4: No, me l'hanno chiesto un mio amico, l'ha chiesto se poteva fare loro il coach della squadra. E ne sono molto fiero.
3: Cioè non ci sono stati ripensamenti,
4: no,
3: subito accettato,
4: no,
3: sapendo che di beneficenza.
4: Sì.
3: Quindi con la soddisfazione.
4: Sì.
3: Vabbè, la ringrazio e auguri ancora a quella sua squadra, li pressi per bene.
4: Grazie.
1: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Allora, siamo sempre qua a Casarza, al campo di pallone, adesso siamo sugli spalti e abbiamo braccato due spettatori. Allora, come siete venuti a sapere di questa iniziativa?
5: Allora, direttamente dalla persona che ha organizzato l'evento, diciamo dalla Mirta, che è una persona che conosciamo e ci ha avvisato di questa cosa qua.
3: Vi è piaciuta come cosa? Cioè, voi siete venuti proprio con l'intento di fare beneficenza?
5: Sì, sapevamo che c'era questa cosa qua di beneficenza e siamo venuti apposta. Sì.
3: Che voi sappiate, c'è stato abbastanza riscontro positivo o negativo?
5: Secondo me è stato
3: a livello di tabù, di.
5: Ma i tabù ci sono sempre, poi i tabù sono.
3: Cioè, c'è stato un po' dell'ingugno, diciamo.
5: Non lo so, io personalmente non l'ho sentito. L'unica cosa che posso dire, secondo me, è stata forse poco pubblicizzata come iniziativa, penso, a parte oggi che ho visto l'articolo sul giornale, però in precedenza.
3: Quindi no. Se lei non lo fosse venuto a sapere, conoscendo l'organizzatrice, forse non avrebbe nemmeno saputo.
5: L'avrei saputo oggi leggendo il giornale, sì.
3: Vabbè, grazie mille, buon divertimento.
5: Grazie.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Il 51% delle famiglie italiane possiede 3 o più televisori. Un adolescente su 2 passa almeno 3 ore al giorno davanti alla TV. La sua coscienza viene bombardata quotidianamente da programmi che propongono falsi miti e inducono a facili illusioni. Se avessi in mano il telecomando di tuo figlio, tu cosa?

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo la terza D e terza A dell'Istituto Comprensivo Gelano in provincia dell'Aquila. Oggi vi leggeremo alcune delle frasi più significative di Falcone e Borsellino.
5: Paolo Borsellino.
6: Se la gente le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.
7: È bello morire per ciò in cui si crede. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola.
8: Non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa. Non so quello che succederà nell'aldilà, ma l'importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento. Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno.
9: La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
10: Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia, ci sono entrato per caso e poi ci sono rimasto per un problema morale. La gente mi moriva attorno.
11: A fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio l'esame di coscienza e mi chiedo se me lo sono guadagnato.
12: Parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene.
13: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare.
14: La paura è umana, ma combattetela con il coraggio.
15: Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà, allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana, alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano.
16: È normale che esista la paura in ogni uomo. L'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti.
17: I pentiti sono merce delicata, delicatissima. Sono loro che scelgono il giudice a cui confessare, non viceversa. Sono degli sconfitti che abbandonano un padrone per servirne un altro, ma vogliono che sia affidabile.
18: L'impegno contro la mafia non può concederci pausa alcuna, il rischio è quello di ritrovarsi subito al punto di partenza.
19: Giovanni Falcone.
20: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
21: A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali, e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.
2: Se poni una questione di sostanza senza dare troppa importanza alla forma, ti fottono nella sostanza e nella forma.
3: Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro, né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia.
22: Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili.

0: Generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno.
1: Ci troviamo di fronte a menti raffinatissime che tentano di orientare certe azioni della mafia. Esistono forse punti di collegamento tra i vertici di Cosa Nostra e centri occulti di potere che hanno altri interessi. Ho l'impressione che sia questo lo scenario più attendibile se si vogliono capire davvero le ragioni che hanno spinto qualcuno ad assassinarmi.
2: I mafiosi non avrebbero cittadinanza in Italia se non ci fosse il potere politico e finanziario che gli permette di esistere.
3: Gli animali uccidono per fame e per istinto, mentre i cosiddetti uomini d'onore, che a differenza delle bestie possono pensare, uccidono per odio e fame di potere.
4: I mafiosi stanno in Parlamento. I mafiosi a volte sono ministri. I mafiosi sono banchieri. I mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione.
5: Il fenomeno della mafia è molto più tragico ed importante. È un problema di vertici e di gestione della nazione. È un problema che rischia di portare alla rovina e al decadimento culturale definitivo l'Italia.
6: Grazie a tutti per averci ascoltato. Il loro esempio diventi la guida della nostra vita. Un saluto dalla terza A e dalla terza D dell'Istituto Comprensivo Celano.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai,
0: mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub-italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive, mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
1: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sub padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime: la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero Locale del Turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
0: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
2: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
0: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

faccio, mi vergogno, dovrei andare. E Gildo, il grosso Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare. E intanto, a pochi mesi,

vorrei che all'insaputa delle suore Gildo, il grosso Gildo, mi passa di nascosto qualche cosa da mangiare. E intanto, a pochi metri,

dispiace, sono guarito, devo andare. E Gillo, che naturalmente mai più nella mia vita ci avrò il gusto di incontrare.

gambe strane senza peso, attraversavo il giardino tremante come in un sogno riposante.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Deledda.
2: Buon pomeriggio a tutti dalla redazione di Radio Jeans del Deledda. Io sono Camilla e questa settimana noi ragazzi vi intratterremo con una serie di puntate molto molto interessanti. Quella che manderemo in onda fra poco riguarda un argomento a dir poco curioso, ovvero i migliori modi per copiare a scuola. È qualcosa che abbiamo fatto e facciamo tutti, e non intendo solo noi studenti. Ebbene sì, perché abbiamo intervistato anche un prof, la cui voce sicuramente i ragazzi della scuola riconosceranno subito, ma non perdiamo neanche un secondo, buon ascolto.
3: Sentiamo le voci dei nostri compagni. Vai.
4: Qual è la tecnica più efficace per copiare i compiti in classe?
5: Ma si può per esempio rimpicciolire con la fotocopiatrice la pagina del libro.
6: Io una volta ho nascosto i bigliettini sotto l'orologio.
7: Se sei seduto vicino al calorifero puoi incastrare i bigliettini nel calorifero e copiare tranquillamente.
8: Sì. Ad esempio si possono scrivere le formule all'interno della calcolatrice, così quando la usi i prof non se ne accorgono perché pensano che stai usando la calcolatrice, invece stai copiando le formule.
9: Una volta sono riuscita a far stare un'intera versione su una gomma, farla cadere e farla recuperare al mio vicino dietro che è riuscito a copiare l'intera versione.
10: Il muro è perfetto, se ci può scrivere di tutto sopra non ci scopre mai nessuno. E ora sentiremo la voce di un professore.
11: Un brogliaccio di appunti sul quale avevo copiato quello che mi interessava, però c'era tutto insieme. Quando il professore se n'è accorto, ha visto che c'erano mille materie sopra, mi ha lasciato continuare ad usare questo blocchetto.
12: Abbiamo sentito anche il parere quindi di un professore che sicuramente tutti avranno riconosciuta, però noi per privacy non riveliamo l'identità.
10: Ci sono anche tecniche più moderne ultimamente per copiare, per esempio un orologio con una presa USB in cui si possono mettere tutti i testi che vogliamo e poi leggerli durante la lezione, cioè durante la verifica, facendo finta di guardare l'ora. Poi ci sono anche delle penne con dei foglietti dentro, tipo papiri.
12: E un sacco di altre tecniche interessanti che sicuramente qualcuno non ne conosceva, per cui diciamo ci siamo un po' acculturati sui metodi efficaci per copiare.
10: Certo, però sicuramente non avranno rivelato tutti i segreti, perché come gli chef non rivelano i segreti delle loro ricette, neanche gli alunni devono rivelare i segreti per copiare.
12: È un po' come la ricetta della Coca-Cola, cioè non si rivela l'ingrediente segreto.
2: Avete appena ascoltato quelli che sono alcuni dei metodi per copiare tra i banchi scolastici, ce ne sarebbero davvero tanti altri, ma il tempo non è mai abbastanza. Grazie quindi di essere stati con noi, io sono Camilla, alla prossima puntata, ciao!
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
13: Приветствую всех россиян, это Radio Jeans Network.

era Max più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

E ci sono molte pietre sul cammino di Maria. E sei tu

tu dici a chi ti incontra che la notte è molto fredda, e se lui ti sfiora il braccio tu sorridi e te ne vai. E lui chiama per sapere il tuo nome, la tua storia, e tu dici

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10.
1: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale, che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la Chiati Fermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante, ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.
2: Tu, vestita

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Un pentito di mafia che dopo l'arresto nel giugno 1993 decise di confessare i crimini di Cosa Nostra, provocando l'ira di 4 boss mafiosi: Matteo Messina Denaro, Lolluca Bagarella, Giuseppe Graviano e Giovanni Brusca. Inizialmente i 4 progettarono l'assassinio del 12enne, ma Brusca poi decise che sarebbe stato più vantaggioso il sequestro di Giuseppe Di Matteo. A organizzare il rapimento fu Giuseppe Graviano. Quel pomeriggio, nel 23 novembre 1993, in un maneggio di Villa Abate, il piccolo Giuseppe fu rapito con l'inganno, come riportato da Gaspare Spatuzza, che prese parte al rapimento. I mafiosi si travestirono da agenti della DIA, dissero al bambino che lo avrebbero riportato dal padre. La famiglia disperata cercò notizie del figlio in tutti gli ospedali palermitani fino al 1 dicembre 1993. Quel triste mercoledì la famiglia ricevette un messaggio su un biglietto con scritto «Tappaci la bocca» e 2 foto del ragazzo che teneva in mano un quotidiano del 29 novembre 1993. Purtroppo fu chiaro che il rapimento era finalizzato a spingere Santino Di Matteo a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci e sull'uccisione dell'esattore Ignazio Salvo, ucciso su ordine di Totò Riina, in quanto aveva dato garanzia che si sarebbe arrivato affinché in Cassazione la sentenza del maxi processo venisse annullata, senza però riuscirci. Da quel momento il piccolo Giuseppe trascorse i suoi ultimi 779 giorni d'inferno in diversi bunker sparsi per la Sicilia, finché l'11 gennaio 1996 i rapitori strangolarono e sciolsero il bambino in una tanica di acido, ponendo fine alla vita del povero ragazzo. A pochi anni dall'accaduto riportiamo le confessioni rilasciate da alcuni dei carnefici.
5: Sono responsabile della morte e del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, che aveva 13 anni quando fu rapito e 15 quando fu ammazzato. Questa è una delle dichiarazioni di Giovanni Brusca, tratto dal libro Ho ucciso Giovanni Falcone, edito Mondadori. Brusca fu condannato a 25 anni di carcere come mandante dell'omicidio, dopo essere diventato collaboratore di giustizia durante un'udienza del processo sulla strage di Capaci. Chiese perdono ai Di Matteo. Attualmente Brusca non si trova più in carcere. Rilasciato il 1 giugno del 2021. Oggi è considerato uno dei collaboratori di giustizia più attendibili per svelare i segreti di Cosa Nostra, anche se resta socialmente pericoloso. I giudici hanno stabilito che Giovanni Brusca debba essere riattivata la sorveglianza speciale, che aveva già dai tempi in cui era mafioso proclamato.
4: Il 28 luglio 1998 anche Vincenzo Chiodo, esecutore materiale dell'omicidio di Matteo, raccontò in aula durante il processo Bagarella l'esecuzione dell'omicidio. Questa era stata la sua terribile e crudele confessione. Io ho detto al bambino di mettersi in un angolo, cioè vicino al letto, quasi ai piedi di esso, con le braccia alzate e la faccia al muro. Allora il bambino, per come io ho detto, si è messo a faccia al muro. Io ci sono andato da dietro e ci ho messo la corda al collo, tirandolo uno sbalzo forte, me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Enzo Brusca si è messo sulle sue braccia, inchiodandolo in questa maniera, e Monticciolo si è messo sulle gambe del bambino per evitare che così si muoveva. Nel momento dell'aggressione Monticciolo gli dice: «Mi dispiace», rivolto al bambino, «tuo papà ha fatto il cornuto». Il bambino non ha capito niente, perché non se lo aspettava, non si aspettava niente. E poi il bambino non era, come voglio dire, non aveva la reazione di un bambino, sembrava molle, anche se non ci mancava niente da mangiare. Dopo averlo spogliato, gli abbiamo tolto anche un orologio che aveva con sé. Abbiamo versato l'acido nel fusto e lo abbiamo preso. Io dai piedi e Monticciolo e Brusca l'hanno preso per un braccio l'uno. Così abbiamo messo nell'acido e ce ne siamo andati. Siamo usciti perché per colpa dell'acido si soffocava lì dentro. Poi siamo andati tutti a dormire. Queste sono le atroci e inumane dichiarazioni riportate da Chiodo, che è stato condannato in via definitiva a 17 anni di carcere per l'omicidio di Giuseppe. Nel 2007 gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Adesso vive in una località segreta ed è anche lui collaboratore di giustizia.

In ricordo dell'innocente, negli anni seguenti, molte associazioni e il mondo del terzo settore ha dedicato momenti di raccoglimento e ricordo della giovane innocente vittima. A distanza di anni però non finisce l'amarezza. Fra le iniziative per ricordare Giuseppe Di Matteo c'era stata la realizzazione e l'intitolazione della scuola primaria in via Cadorna a Castelvetrano, dove studiò il boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'intitolazione era avvenuta a maggio scorso, un gesto nobile in denuncia della mafia. Tuttavia, inizio dicembre, era giunta una triste amara notizia, la chiusura imminente della scuola. L'istituto era stato accorpato a un'altra già esistente scuola, presente in paese. Una decisione presa dalla conferenza regionale della Sicilia, che stava facendo discutere e aveva scatenato anche la reazione del presidente della scuola, che intervistato dalla testata fanpage.it ha dichiarato: personalmente, per salvaguardare non solo l'istituto ma anche la qualità di istruzione della comunità cittadina, già da molto tempo ho incontrato le dirigenti scolastiche, che insieme hanno trovato un semplice accordo, ovvero quello che il primo circolo avrebbe ceduto una delle due scuole medie all'istituto di Matteo, come spiega il sindaco. Su questa scuola c'è una questione di immagine notevole. Abbiamo lavorato tantissimo per poter avere consapevolezza su cosa era la mafia in generale e su cosa erano e sono i Messina Denaro per questa città. Ricordo ancora la presenza di numerose autorità quando qualche mese fa abbiamo deciso di dedicare la scuola al piccolo Di Matteo. Adesso invece mi sembra assurdo che un misero tratto di penna venga chiusa una scuola. Mi sembra solo un modo semplicistico di vedere un aspetto che invece rilevo molto, molto importante. Spero che la Regione con il suo Presidente possano ritornare indietro su questa decisione. Queste le dichiarazioni del Presidente della scuola. Negli ultimi giorni però il fratello del piccolo Di Matteo ha dichiarato su fanpage.it che la scuola resterà aperta sotto dichiarazione del Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, e rimarrà intitolata a suo fratello Giuseppe. Per chi volesse saperne di più sulla storia di Di Matteo, oltre a tanti articoli e libri, suggeriamo anche la visione di un film dedicato, Sicilian Ghost Story. Il film è ispirato proprio alla tragica storia del piccolo Di Matteo, ma all'interno di esso troviamo un piccolo particolare. Il protagonista, come molti potrebbero pensare, non è il giovane Giuseppe, ma è Luna, la ragazza innamorata persa di esso, che non si arrenderà a cercarlo. Il film, quindi, è quindi raccontato con gli occhi della giovane, con la sua innocenza e il suo amore.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Stay with us!
4: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy!
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
5: Passano gli anni, passano. Crescono i bimbi, crescono.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
2: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Rova, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
1: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche, la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B. Venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano. E oggi primo atto della semifinale playoff Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna. Oggi qualifiche, alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino. Alle 16 gli Umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia. Alle 20:30 l'altra semifinale Aluron-Barta-Zawiercie, Zirat, Bankart, Ankara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Potrei buttarmi dentro un cinema, ma di vedere un porno non mi va. Tengono chiuse anche le chiese qua.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, sono Teresa Scarabaggio dal Liceo Classico Ancomarse di Ostia, Roma, e oggi vi parlerò dell'uccisione di Peppino Impastato. Peppino Impastato nacque a Cinisi, in provincia di Palermo, 5 gennaio del 1948. Nella sua vita ha lottato contro la mafia nella sua attività giornalistica nella Nuova Sinistra di Cinisi. La sua stessa famiglia era mafiosa, ma fin da ragazzo scelse di schierarsi contro la criminalità organizzata, incontrando la morte nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978. Nel 1965 Peppino fondò il giornalino L'Idea Socialista, entrando a far parte del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Peppino portava avanti la sua attività antimafiosa. La madre Felice Impastato lo supportava silenziosamente, nonostante l'autorità del marito. 1976, il ragazzo fondò Radio Out, una radio da lui stesso finanziata, nella quale denunciava crimini compiuti dalla mafia. 2 anni dopo, nel 1978, si candidò per la lista di Democrazia Proletaria per l'avvenire delle elezioni comunali. Per la sua attività contro la mafia sostenuta attraverso Radio Out, venne ucciso nella notte tra l'8 e il 9 maggio dell'anno 1978, all'età di 30 anni. La sua morte fu inscenata però come un attentato suicidio. Per accreditare l'ipotesi, i suoi assassini collocarono una carica di tritolo sotto il suo corpo, trovato in seguito su dei binari della ferrovia Palermo-Trapani, riuscendo inizialmente a far archiviare dalle forze dell'ordine il caso come attentato suicidio, dopo aver letto una lettera dello stesso Impastato dove descriveva le sue intenzioni, scritta però molti mesi prima della sua morte. Lo stesso giorno venne ritrovato il corpo del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, di cui sequestro avvenne il 16 marzo. La realizzazione di questo podcast è stato consultato il sito di scuola.net. Grazie per l'attenzione.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
5: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
4: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
6: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

coppia chiama la figlia Like. Una coppia israeliana sta facendo parlare di sé negli ultimi giorni, dopo aver deciso di chiamare la propria bambina Like, come il famoso pulsante presente su Facebook. Lior Adler e sua moglie Vardit, entrambi di Od Asharon, vicina Tel Aviv, affermano di aver dato un nome originale alla propria figlia, un nome che potesse essere moderno e innovativo. Secondo noi è un nome moderno, equivalente a Ava, amore. È il mio modo particolare per dire alla mia bellissima bambina che la amo, dichiara il padre della piccola. I genitori di Like non sono nuovi a nomi strambi. Già un'altra figlia nata prima di Like era stata chiamata Pai, torta in inglese, mentre la primogenita si chiama Vash, miele in ebraico. Il signor Lior racconta che le reazioni al nome della figlia sono state varie. Quando ho postato la sua prima foto e il suo nome su Facebook, la notizia ha racimolato 40 like. Considerando che ho poco più di 100 amici sul social network, direi che il nome è piaciuto alla maggioranza delle persone che conosco. Non tutti però sono stati d'accordo con il nome, e alcuni amici della coppia addirittura si sono rifiutati di credere che quello fosse il vero nome della neonata. Credo che in futuro alcune persone potranno alzare il sopracciglio per esprimere il proprio disappunto, ma la cosa divertente è che la mia bambina e l'adoro. Rummy Flash. Speriamo che prima del prossimo figlio questi genitori capiscano che i figli non servono per divertire i genitori. A questa piccola donna appena arrivata dedichiamo una canzone in cui risuona il suo nome, Just Like a Woman, Bob Dylan, e parafrasiamo il titolo traducendolo Like is just a woman, like è solo una donna.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Dacunque.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Dacunque. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 4 minuti.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, spazio alla penultima di Serie A dopo le tante polemiche. La decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Buongiorno, siamo Salvo, Pietro, Daniel, Antonino e Andrea dell'Istituto Salvo d'Acquisto di Bagheria e questo è un podcast per il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Abbiamo scelto di parlarvi della serie dei Capaci perché ci sta a cuore e lo abbiamo sentito tante volte raccontare dalle persone più grandi e dai nostri professori. Oggi però vogliamo trasmettere le nostre emozioni e i nostri pensieri su un evento terribile, il cui frastuono continua ancora oggi a sentirsi.
4: La strage di Capaci fu un attentato terroristico mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 nei pressi di Capaci sul territorio di Isola della Femme, con una carica composta da ritolo con potenza pari a 500 kg. Per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone, i mafiosi fecero esplodere un tratto dell'autostrada 19 alle ore 17.57, mentre vi transitava sopra il corteo della scorta con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di polizia sistemati in 3 Fiat croma blindata.
5: Oltre al giudice morirono altre 4 persone. La moglie Francesca Morvillo, anche lei giudice in servizio presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Vi furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza.
6: Oggi chi transita su quel tratto di autostrada vede un imponente monumento e può leggere i nomi di chi si è sacrificato per noi. Alzando lo sguardo però su quella stessa autostrada si vede sulla collina una scritta nera su uno sfondo bianco: No Mafia, ed è questo che oggi noi vogliamo gridare a squarciagola.
7: No Mafia!
6: La fonte per questo podcast è stato Wikipedia. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Salvo, Pietro, Daniel, Antonino e Andrea.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
2: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri Tajani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
1: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
4: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
3: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, Radio Jeans, il mio microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
2: Siete in compagnia del Centro Ragazzi di Cairo, nel cuore della Val Bormida. Quest'oggi di cosa parleremo? Parleremo di sport in tutti i suoi modi e in tutti i suoi colori. Quest'oggi tocchiamo tutti gli argomenti. In particolare iniziamo con lo sport d'eccellenza del nostro stato, il calcio. Qui in Val Bormida ne abbiamo di tutti i colori, dalla terza categoria all'eccellenza. Quindi se siete brocchi, se siete scarsi o se siete dei fenomeni, venite qui in Val Bormida, è un posto per voi, ci sarà. La squadra di punta della nostra zona è la Cairese, che quest'anno gioca nel campionato d'eccellenza. E diciamo anche che se la sta giocando per il prossimo anno per andare in Serie D. La Cairese, sottolineiamo, organizza ogni anno un grande evento sportivo, il torneo internazionale Città di Cairo Montenotte, perché con il suo impianto, con due campi in erba vera e un campo in erba sintetica, riesce ad organizzare questo torneo d'élite, perché d'élite, con 24 squadre e più, dove presenziano le migliori squadre di Serie A, sia italiane che straniere. Quindi un invito speciale e particolare ve lo facciamo, perché per chi ama il calcio deve venire a vederlo. Del calcio direi che abbiamo proprio detto tutto, ma non giochiamo solo a calcio in Val Bormida, facciamo anche altri sport. Ad esempio giochiamo a baseball, softball, nuoto salvamento, pattinaggio, basket, tennis, atletica, ciclismo, pallapugno, pallavolo e ovviamente sciamo pure. Però passerei la parola a Fabrizio, il nostro tecnico del suono, che lui è un membro attivo dello sci club cairese. Quindi Fabrizio, raccontaci tutto sullo sci club.
3: Grazie Federico, ciao a tutti. Allora, lo sci club cairese è un'associazione attiva sin dagli anni 70. Viviamo a pochi chilometri dal mare, ma anche le montagne sono a portata di mano, quindi possiamo contare su un gran numero di appassionati. Lo sci è uno sport molto dispendioso e quindi l'obiettivo di questa associazione è soprattutto di far spendere il meno possibile,
2: di dare una mano agli appassionati,
3: economica in questo periodo di crisi. E organizziamo gite, corsi, settimane bianche nelle stazioni del Cuneese e anche in tutto l'arco alpino, dal Sestriere alle Dolomiti alla Francia. Siamo inoltre attivi anche d'estate con un banchetto a Cairo Medievale, dove partecipano anche molte società sportive che abbiamo citato prima.
2: Ma in questo banchetto fate qualcosa da mangiare o dimostrate come sciate?
3: No, facciamo i bigoli medievali, che sono dei cannelloni molto speciali.
2: Ah, bene, allora consiglierei a tutti di venirli assaggiare. Vabbè, io direi di chiudere questa puntata, speriamo di non avervi annoiato. Parleremo ancora di sport nelle prossime puntate. Quindi vi salutiamo e alla prossima. Ciao ragazzi.
3: Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Hit the beat and take it to the first now.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriali Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriali Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera,

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

senti che bello amore. Sei lì, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo scudetto, e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio, con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara, la finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket. Alle 18.20 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.
1: Sono le 16:02.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per

0: Ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
1: Salve a tutti, continuiamo il nostro ciclo di interviste durante la serata che stabilisce la chiusura del locale Muddy Waters di Calvary nella Val Fontana Buona. Siamo qui con Morgan.
2: Ciao.
1: Allora Morgan, per te che cos'è stato il Muddy Waters?
2: Allora, il Muddy Waters è stato un locale pazzesco, forse l'ultima cosa che uno potrebbe aspettarsi di trovare nell'entroterra ligure. Se dovessi pensare anche solo alle ultime stagioni in cui hanno suonato artisti del calibro di Ian Pace, il batterista dei Deep Purple, oppure Michael Burks, un bluesman che ha attraversato l'Atlantico per venire a suonare a Calvary. Sì, non posso altro che dire che il Muddy è un locale unico nel suo genere, soprattutto unico nel luogo.
1: Te hai ascoltato tanti concerti qui al Muddy Waters?
2: Sì, diciamo sì, abbastanza.
1: E ce n'è uno in particolare che ti è rimasto nel cuore?
2: Per esempio quello dei Lucid Dreams, ed era di un paio di settimane fa, in cui hanno fatto pezzi dei Pink Floyd sorprendentemente usando spezzoni, per dire spezzoni tratti dagli album live, per gli effetti sonori come i registratori di cassa in Money, oppure le voci di sottofondo di The Wall. Uno non si aspetterebbe mai di trovarlo in un concerto live così piccolo.
1: E così, riassumendo in tre parole, Muddy Waters è
2: buona musica. Buona musica, ottimamente equalizzata, perché è un aspetto da non di sottovalutare questo, non avere il basso che ti distrugge l'intestino, oppure la batteria che ti martella la testa. Un grazie al fonico del Muddy Waters, che è proprietario, che è sempre stato dietro maniacalmente a questo, e che soprattutto che si è sbattuto per far venire artisti di tale calibro.
1: Va bene, grazie mille. Vuoi fare, non so, un augurio agli artisti che si esibiranno stasera?
2: Ah beh sì, certamente, quello neanche a dire.
1: Bene, grazie mille Morgan.
2: La prego.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Boom, boom, acca, acca, acca.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

Allora, partiamo dalla definizione che ci dà Wikipedia su Mafia Capitale. La presenza di alcune organizzazioni criminali a Roma fu denunciata inizialmente nel dicembre 2012 tramite un articolo di L'Espresso scritto da Lirio Abate, in cui si ricostituiva la spartizione della capitale tra diversi gruppi criminali, facendo capo principalmente a Massimo Carminati, detto Ercegato, ex terrorista dei NAR, nonché affiliato della banda della Magliana. Abate fu successivamente minacciato, come riportato dalle intercettazioni effettuate dal raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri. Le stesse intercettazioni portarono all'arresto il 2 dicembre 2014 di 28 indagati, tra cui Carminati stesso, Salvatore Buzzi, e tra gli indagati figurò anche l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, che fu successivamente condannato a 6 anni di reclusione per corruzione e finanziamento illecito. Tra i reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Roma, guidata dal magistrato Giuseppe Pignatore, figurano corruzione, estorsione, usura, riciclaggio di denaro e associazione di tipo mafioso nell'ambito di presunte infiltrazioni nel tessuto istituzionale e di imprenditoriale raffigurato dall'assegnazione illecita di appalti e finanziamenti pubblici da parte di Roma Capitale e delle sue aziende municipalizzate. Gli interessi principali si sono registrati nella gestione di centri di accoglienza degli immigrati, della raccolta differenziata dei campi nomadi e nel finanziamento di cene o campagne elettorali come quelle dell'ex sindaco Alemanno nel 2013 per le comunali e nel 2014 per le europee del suo successore Ignazio Marino, di Matteo Renzi nel 2014 e di Nicola Zingaretti alle europee del 2004.

Allora, ripartiamo da quello che ha detto Livia, cioè l'articolo sull'Espresso uscito nel 2012 di Lira Abate, che non solo denuncia Mafia Capitale, ma le scrive anche su come è divisa appunto proprio a Roma. Innanzitutto, secondo nella Corte di Cassazione del 2015, non può essere chiamata Mafia Capitale, ma un'associazione delinquere, perché non vi erano i presupposti per chiamarla così. E Lira Abate appunto descrive come è organizzata a Roma, chiamandola proprio come dei quattro, dove ci sono quattro poteri a Roma. Carminati, che domina su tutti e quattro, che punta più sulle estorsioni e soprattutto parla con imprenditori e vuole risolvere i loro problemi, dandogli anche una protezione a Roma, e con questa chiedendo soldi e estorsioni. Infatti si può vedere la sua villa che gli ha regalato un commercialista. Poi abbiamo Senese, che parte prima dalla Camorra ma poi si sposta appunto alla capitale, che è chiamato pazzo soprattutto per i suoi comportamenti, e diciamo si occupa più di droga e di cocaina. Infatti a Roma vi è triplicata la quantità di cocaina che vi è a Milano. Senese si può ricollegare soprattutto a Casa Monica, che sono una banda, che sono una banda di sinti, cioè un clan nomade che si è stabilizzato in Italia, soprattutto proprio a Roma. E a Casa Monica possiamo anche ricordare colui che era il capo ultras della Lazio, cioè Diabolik, che è stato ucciso proprio per non per calcio, ma per Casa Monica, droga e quel giro. E poi passiamo ai Fasciani, che sono un altro clan di nomadi stabiliti a Roma, soprattutto ad Ostia. E Lira Abate li descrive proprio così, e possiamo vederlo soprattutto nei mille giorni, che è visionabile su Replay, dove appunto abbiamo gli audio e le registrazioni che sono state fatte proprio dai Ross, dove vi sono Carminati, Buzzi che parlano a un distributore proprio a Corso Francia, e dove dietro a questo distributore vengono fatte estorsioni e vengono anche picchiati i commercialisti che devono rendergli dei soldi. E questo è proprio il modo in cui Lira Abate descrive e denuncia per la prima volta Mafia Capitale a Roma e quello che è stato.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
0: Bella raga. L'aperitivo in jeans.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Nietzsche said, all great things must first wear terrifying and monstrous masks in order to inscribe themselves on the hearts of humanity.

0: You hear
1: with this sound.
2: You request this we want.
3: Il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
4: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
3: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordeaux.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo Santa Margherita Ligure.
1: Salve a tutti, siamo i ragazzi di Radio Jeans, ci troviamo alla Scuola Superiore Liceo Davigo, liceo linguistico e classico. Siamo venuti qua per un evento creato da Martina Saladino per il Davigo For Emilia.
2: Ciao a tutti, sì, sono Martina e appunto come già ha detto Denise, questa è un'iniziativa stata presa da molti alunni del Davigo e portata avanti e organizzata da me. Si tratta appunto di un concerto, un progetto chiamato appunto Davigo For Emilia, un concerto che coinvolge un cast di cantanti solisti, musicisti della scuola, chitarristi come ad esempio Greta Rioni, come cantante ad esempio Marco Giacomazzi o Rossella Carta o Alessia Saloni, e poi due gruppi emergenti del Tiguglio, Alter Vision e Ash. Alter Vision è un gruppo che propone un alternative metal di radice prettamente americana, molto ispirato dai Creed e dagli Alter Bridge. Possiamo trovare la voce appunto a me, Martina Saladino, alla chitarra Matteo Zangrandi, alla batteria Francesco Schenone e al basso Marco Bruni. Gli Ash invece sono un gruppo rock, un gruppo emergente rock che si ispira molto ai Coldplay e si ispirano agli After Hours e ai Primitivi Verdena. E alla voce troviamo Davide Lusardi, alla chitarra Giorgio Spinelli, al basso Federico Longinotti e alla batteria Davide Chioggia. Per portare appunto il ricavato della serata ci penserà la mia professoressa di religione che si chiama Patrizia De Cisè, che ha dato una grandissima mano per ottenere appunto il Teatro delle Clarisse per poter fare questo concerto e che appunto si occuperà di dare i fondi agli emiliani.
1: Allora, adesso porremo qualche domanda al presentatore dell'evento, Simone Sanguinetti. Dici, di che cosa ti occupi?
3: Allora, ormai da 4 anni facciamo questo concerto a favore dei terremotati di Haiti. Quest'anno abbiamo deciso di devolvere i fondi ai terremotati dell'Emilia e abbiamo anche cambiato un po' il nostro repertorio. Da un repertorio misto che comprendeva un sacco di tipi di musica siamo focalizzati su un repertorio più rock.
1: E come mai questo cambiamento?
3: Forse perché il concerto è stato voluto fortemente da Martina Saladino e l'organizzatrice ha dato l'impronta al concerto, che a mio parere è molto interessante e molto attuale e coinvolge molto i giovani.
1: Allora, siamo qui con Lara La Testa.
4: Ciao a tutti.
1: Che farà la solista oggi. E ora ci spiegherà di che cosa canterà.
4: Dunque, canterò la canzone Parte del tuo mondo, tratta dal film.

0: film La Sirenetta, film Disney, per il semplice fatto che è una canzone che mi ha colpito particolarmente. È la voglia di una ragazza di inseguire il suo sogno, di esplorare il mondo che è al di fuori del mare. E lei appunto dice: io ho ogni cosa, però tutti quanti potrebbero dire hai tutto, cosa puoi desiderare di più? E lei desidera andare fuori dal mondo dell'oceano per incontrare gli umani, insomma, per conoscere i loro usi, per esempio cos'è il fuoco e perché brucia e cosa vuol dire brucia, perché lei ovviamente non ha neanche l'idea del fuoco. Io diciamo che canto da tutta la vita, non ho mai preso lezioni e sinceramente non intendo prenderne, se non per qualche tecnica come per esempio la respirazione, l'uso del diaframma, però l'impostazione della voce, ecco, io sono, non dico contraria, però secondo me la voce dovrebbe uscire così spontaneamente.
1: Siamo qui con un gruppo che canterà e suonerà questa sera, sempre al Davigo Fore Emilia. Faremo qualche domanda, ma prima si presenteranno.
2: Sono Matteo, suono la chitarra.
3: Marco, suono il basso di 20 anni.
4: Francesco, suono la batteria.
1: Da quanto tempo siete un gruppo?
2: Suoniamo insieme da circa 6 mesi, però Marco il bassista...
5: Febbraio-marzo, diciamo.
2: Però Marco il bassista è entrato nel gruppo dopo, che avevamo avuto dei disguidi con un vecchio bassista, però si è integrato. Cioè stasera lo vedremo, speriamo. Manca un membro, manca la cantante, manca...
1: Che abbiamo intervistato Martina, prima.
2: Che sì, è stata intervistata prima e appunto canta nel gruppo che si chiama Alter Vision e... cos'altro?
5: Questo gruppo nasce, diciamo, da un'idea di lui, di Matteo e della Martina. Praticamente noi ci siamo conosciuti in una maniera, diciamo, abbastanza particolare, perché noi siamo tutti appassionati più o meno di Dream Theater, un gruppo progressive metal americano che a tutti noi piace, diciamo, almeno a me e a Matteo è il nostro gruppo preferito. Ci siamo conosciuti attraverso questo concerto, perché abbiamo scoperto di andare tutti proprio a questo concerto, e attraverso Facebook abbiamo iniziato a contattarci, a dire si potrebbe formare un gruppo. Da lì si sono trovate delle certe affinità. Poi abbiamo iniziato facendo cover, diciamo, anche di Dream Theater, ma anche di cose del genere. Poi ci siamo spostati più su un genere più melodico, per poiché la voce comunque era femminile, potente, e ci siamo più discostati e abbiamo trovato nel nostro modo di suonare uno standard molto più simile ad un alternative metal americano, l'Alter Bridge.
2: Anche perché non è che, cioè, nel metal potevamo magari spaziare io e te, ma
5: sì, gli ma altri poi
2: non piaceva così tanto a tutti.
5: Andavamo a minare quella che era la potenzialità del gruppo, inteso come proprio amalgama, come insieme di persone. Non era giusto che i semplici gusti di due persone andassero a minare quello che era il gusto del gruppo in generale. Facciamo parlare un po' il nuovo membro che stasera è al primo concerto con noi.
1: Sei emozionato?
3: Abbastanza, dai. No, bene, felice, prove sono andate bene.
6: Sarà meglio, beh.
3: Sarà meglio, sì. No, è bello perché sono ragazzi che hanno obiettivi, cioè questa qua è la cosa migliore. Suonano sperando di uscire, però è proprio il fatto che loro vogliono uscire, vogliono vivere con la musica, e direi che è una cosa che vogliamo tutti, anche se è difficile.
5: È forse la cosa forse difficile, perché tu quando vai in giro, no, la gente ti chiede, ma tu cosa fai? Non tanto a me, quanto ad esempio, non so, parlo del mio insegnante di batteria, che non è uno, nel senso, tanto scemo, è un allievo di Tullio De Biscopo, tanto per citarne uno. Qua mi ha raccontato che quando va in giro, no, e gli chiedono, ma tu cosa fai? Il musicista. No, ti ho chiesto cosa fa il musicista, cazzo. Lui è uno che vive di musica, e la gente rimane sempre perplessa, perché non riesce proprio ad individuare in una persona il fatto che essa riesca a vivere solo di musica. Lo vede più un hobby, come una vera passione, che invece, se sai essere veramente un artista, ti prende dentro e riesce a fartene andare avanti tutta la vita.
1: Vabbè, vi ringraziamo e in bocca al lupo per stasera.
5: Grazie mille.
1: Siamo qui con un membro di un secondo gruppo che suonerà stasera.
7: Ciao, sono Davide, sono il cantante dei Yash
4: E niente, che dire, siamo molto felici di partecipare a questa iniziativa, perché quando si può fare musica in più, aiutare delle persone, è sempre una cosa molto apprezzata. Allora, parlo brevemente del gruppo, che si è formato circa 2 anni fa. Diciamo che ci siamo incontrati un po' per caso, in quanto tutti facevamo parte dello stesso gruppo di musica d'insieme a Sestri Levante, e allora è nato questo progetto, diciamo inizialmente per gioco, poi piano piano partecipando a diversi contest, concorsi, e seguendo i consigli delle persone che avevamo intorno, che erano per lo più musicisti appunto della musica d'insieme di Sestri Levante, le cose diciamo che sono migliorate a vista d'occhio, e quindi diciamo che è passato da un gioco a un vero e proprio progetto, in cui ciascuno di noi, ciascun componente, ha portato all'interno del gruppo le proprie influenze musicali, che erano diciamo molto diversificate. Quindi abbiamo attraversato una fase che è durata circa 1 anno e mezzo, diciamo ibrida, in cui non si capiva molto bene quale fosse il vero sound. Eravamo alla ricerca proprio di questo sound, che proprio negli ultimi tempi è andato delineandosi sempre meglio. E quindi diciamo le nostre influenze sono per lo più indie rock, alternative rock. E se devo fare degli esempi di qualche gruppo che ci ha influenzati molto, posso fare quello dei Placebo, dei Depeche Mode, ma anche e soprattutto per il chitarrista degli U2 e anche dei 30 Second to Mars. E niente, siamo felici di suonare qui stasera e speriamo di fare bene e di piacervi.
1: Grazie mille, buona fortuna a te.
7: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
8: J.H. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: this Africa, you know, Silo.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B e soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Cerca per caso un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Le 20 in jeans. Solo R&B and Soul.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Se vi do informazioni, divento complice di un delitto e io sono contro la camorra.

0: siamo Paola della seconda B
1: e Giorgia della prima B del liceo classico Michele Morelli. Questa è la storia di Gelsomina Verde, vittima innocente dell'interminabile faida di Secondigliano. Gelsomina Verde, per tutti Mina, era nata a Napoli il 5 dicembre del 1982. Era cresciuta a Scampia, figlia di una famiglia onesta e semplice. Lavorava come operaia in una fabbrica di pelletteria e nel tempo libero aiutava i bambini del quartiere a studiare o andava in carcere. Proprio qui si era innamorata di un ragazzo, Gennaro detto Sarracino.

0: Gennaro Notturno era un criminale che aveva inondato di sangue e violenza le strade di Scampia e che si contrapponeva al clan di Di Lauro. Gennaro era stato condannato a morte per omicidio, ma era riuscito a scappare. La storia con Mina era già finita da un po', ma è proprio lei che i killer della camorra vedono lo strumento migliore per arrivare a Gennaro. Così la sequestrano, la picchiano a sangue per ore, la torturano perché vogliono sapere dove si è nascosto Gennaro. Lei non risponde e così i boss la uccidono con 3 colpi di pistola. E la bruciano.
1: Gennaro si è pentito nel 2017 e in quegli anni si è tatuato sopra una cicatrice, un cuore spezzato con 2 rose che simboleggiano 2 vittime, Gelsomina Verde e Antonio Lanceri. La storia tragica di Gelsomina è stata raccontata molte volte in questi anni, diventando quasi un racconto esemplare della crudeltà e della ferocia della camorra. Questo è accaduto con una puntata della serie TV Gomorra, nella 9ª puntata della 1ª stagione, dove è presente il personaggio Manu, e poi con il film di Massimiliano Pacifico intitolato Gelsomina Verde. Abbiamo scelto questo argomento poiché la vittima è una donna e le storie sulle donne vittime di mafia o camorra non sono quasi mai raccolte, eppure ci sono. Gelsomina era una donna con la D maiuscola, infatti era solare, coraggiosa, forte, colta, tenace e soprattutto libera.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
5: Radio G.
6: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: really do.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Buongiorno a Edoardo Boncinelli, fisico, genetista, affezionato ospite del Festival della Mente di Sarzana. Sarà ospite anche quest'anno all'ottava edizione del Festival. Attualmente insegna fondamenti biologici della conoscenza presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano ed è qui con noi su Radio Jinx per parlarci della mente, del cervello. Abbiamo molte domande da rivolgergli. L'anno scorso, nel corso del Festival della Mente, ha parlato del cervello nella fase della formazione, nell'età della formazione, ed è qualcosa che ci interessa particolarmente. Avremo modo di trattare questo tema, ma innanzitutto gli diamo il benvenuto. Buongiorno professore.
3: Buongiorno.
2: E buongiorno anche al nostro Andrea De Soggiu, che è qui con noi, è uno studente del liceo scientifico Gian Domenico Cassini di Genova ed è qui con noi per intervistare il professore. Buongiorno Andrea.
4: Buongiorno Maria Elena.
2: Abbiamo da rivolgere qualche domanda al nostro professore. So che Andrea ha molte curiosità in proposito, si è molto appassionato all'argomento e quindi gli cedo subito la parola, prego.
4: Grazie mille. Intanto si dice, sei davvero un bambino o ti comporti da adolescente? Insomma, quali differenze ci sono sostanzialmente tra la mente di un ragazzo e quella di un adulto?
3: Ma un ragazzo è un termine impreciso, perché si può essere ragazzi a 3 anni, si può essere ragazzi a 10 anni, e c'è una differenza abissale fra 3 anni e 10 anni. Quello che succede nella mente del ragazzo è forse la cosa più interessante di tutti quanti, perché è lì che si costruisce la mente, si costruisce il linguaggio, si costruisce il modo di pensare. L'adolescente invece è già cresciuto, c'ha già il cervello completamente sviluppato, però è in una fase in cui gli ormoni la fanno da padroni, per cui non è un problema di cervello, ma un problema di emotività molto instabile.
4: L'anno scorso, sempre al Festival della Mente, l'abbiamo sentita sostenere che l'apprendimento del linguaggio sia in sostanza una selezione, una sorta di scrematura di funzioni già presenti nel nostro cervello. Bene, questo vale solo per il linguaggio o anche per altri aspetti della conoscenza? In altre parole, comunque, la nostra perplessità è: non è che alla fine, studiando, rischiamo di perdere informazioni anziché acquisirne?
3: Questa scelta di cose da conservare si fa nei primissimi anni della vita, in cui, siccome il bambino appena nato è in grado di parlare qualsiasi lingua, quello in cui il soggetto si mette prima e il verbo dopo, quello in cui il soggetto si mette dopo, quello in cui il soggetto non c'è bisogno di essere espresso e via discorrendo. Quando impariamo la nostra lingua, per esempio l'italiano, dimentichiamo, per così dire, tutte quelle altre facoltà che servirebbero ad altre lingue. È una scrematura, ma dura solo qualche anno, quindi non è che perdiamo nulla. Facciamo una selezione, facciamo una scelta. Questo, che è stato particolarmente studiato nel caso del linguaggio, in realtà per un biologo come me è una cosa ben conosciuta, perché quasi tutto dentro la biologia nostra è una scelta fra alternative potenziali possibili, delle quali vanno scelte quelle che si addicono al mio comportamento e magari alla mia responsabilità. Non perdiamo nulla, anzi, da un certo punto in poi più impariamo e meglio è, perché se c'è una prima fase di scrematura di potenzialità che non servono, poi dopo c'è l'apprendimento in cui io metto dentro cose che non sapevo prima e che mi servono.
2: Possiamo rassicurare quindi i nostri studenti che studiare non fa male, non fa perdere loro nulla, ma anzi li fa
3: acquisire. No, assolutamente, fanno un bagaglio culturale che gli servirà tutta la vita.
2: Sappiamo quindi che il cervello riconosce il linguaggio. Abbiamo ascoltato appunto nel corso del Festival della Mente dell'anno scorso anche della descrizione di alcuni esperimenti che sono stati fatti, che dimostrano proprio come il cervello sia in grado di riconoscere la struttura linguistica. Ecco, da bravi radiofonici ci interessa sapere, riconosce anche la musica quando si sente ad esempio delle mamme, delle donne incinte che fanno ascoltare ai bambini ancora nella pancia la musica, perché questo svilupperebbe determinate facoltà? Ecco, quello che ci chiediamo è, funziona?
3: Guardi, io non credo che un esperimento del genere sia stato fatto. Il cervello di un bambino appena nato distingue le parole della lingua dal rumore. Se distingue la musica dal rumore, non credo che sia stato fatto, ma il naso mi dice che certamente sì, perché c'è una sorta di affinità elettiva per l'armonia piuttosto che per la dissonanza.
2: E allora, a proposito di musica, ascoltiamoci qualche cosa. Che cosa ci vuole proporre? Ci propone lei una canzone? La vuole scegliere per noi?
3: Ma a me piace tanto Pensieri e parole di Lucio Battisti, ma è un po' vecchia.
2: Non importa, è vecchia ma è sempre bella, sempre attuale. Allora parliamo di mente, parliamo di pensieri, parliamo di linguaggio e di parole. Allora, Pensieri e parole di Lucio Battisti.
0: State ascoltando Voci dal Network.
5: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

0: Era Pensieri e parole di Lucio Battisti. Siamo in onda su Radio Jeans con il professor Edoardo Boncinelli, che ci sta parlando di temi molto interessanti per noi giovani, riguardanti appunto soprattutto il cervello, la mente e tutti gli aspetti anche un po' misteriosi. Ma veniamo al tema di quest'anno. Che cos'è vita? È il filo conduttore degli interventi che il professore terrà al Festival della Mente. In programma ce n'è uno alle 19:30 di venerdì sera, uno di sabato e uno di domenica, appunto qui al Festival della Mente. La domanda presuppone una risposta, potremmo dire, di tipo ontologico, oppure si preoccupa piuttosto delle convenzioni linguistiche? In che senso ci stiamo chiedendo che cos'è vita?
1: Io non parlo di vita in senso ampio, perché non ho la competenza e mi domando se c'è qualcuno che ce l'ha. Io parlo di vita biologica, cioè la sopravvivenza e la capacità di riprodursi. Quindi dal punto di vista biologico la vita è una cosa, una fiammata che è cominciata 4 miliardi di anni fa e che tiene su questa terra molti individui legati in un certo senso ad un grande filo, e tutti questi individui, più o meno strettamente imparentati, vivono secondo certe proprietà che sono della materia animata e non sono per esempio della materia inorganica, anche se nell'universo questa seconda è di gran lunga più rappresentata.
2: Seguendo sempre i quesiti relativi a che cos'è la vita, una delle risposte al quesito che cos'è la vita è appunto che la vita è comunicazione. E questa affermazione ci interessa parecchio, comunque essendo giovani radiofonici. Ci vuole spiegare brevemente che cosa intende con questa frase?
1: Intendo che dentro il nostro corpo, dall'inizio fino in fondo, è tutto un chiacchiericcio, per così dire, è tutta una veicolazione di informazione, quindi di comunicazione, fra il DNA e la cellula, fra la cellula e un'altra cellula, fra le cellule di un organo con le cellule di un altro organo. La vita è essenzialmente informazione, quindi comunicazione, anche se naturalmente senza materia non staremmo in piedi, senza energia non potremmo fare nulla, ma la cifra fondamentale della vita è la comunicazione.
2: Il cervello, che come lei ci ha insegnato, alla nascita pesa un quarto di quel che pesa mediamente nell'età adulta, continua a crescere fino ai 18 anni.
1: Bene, più o meno.
2: Bene, per concludere questa intervista, quindi non le chiediamo esattamente una spiegazione, ma un consiglio. Che cosa possiamo fare noi che abbiamo davanti ancora 3, 4, 5 anni di crescita cerebrale per fare sì che la nostra mente si sviluppi al meglio?
1: Intanto lasciatela fare, perché non c'è bisogno di darci fastidio, certo. Ci pensa da sola. Se volete avere una maggiore chance di avere una mente migliore, nutritela di nozioni il più vario possibile, nutritela di esercizi, nutritela di ginnastica, sempre senza esagerare, perché in tutte le cose un po' va bene, troppo va male.
0: Ringraziamo allora il professor Boncinelli per questi preziosissimi consigli che passiamo a tutti gli ascoltatori, consigliamo veramente a tutti di tenerli presenti e segnaliamo, lo vogliamo ricordare, gli interventi che sono venerdì, sabato e domenica sempre alle 19:30, tutti sul tema di che cos'è vita. Ringraziamo il professor Boncinelli per essere stato con noi, credo che anche Andrea abbia soddisfatto molte delle sue curiosità.
2: Assolutamente,
0: Andrea?
2: Sì.
1: Benissimo.
0: Grazie,
1: buon lavoro.
0: Ancora. Arrivederci al Festival della Mente.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Radio Jeans al Festival della Mente 2011.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Molesta, molesta l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sarà puntuale. Mi compro il

su presto, ha la voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sembra serio, mi prendi di nuovo come mi trovo preso dall'aria di te.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: say?
1: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.